Christianes donne Erden. Amen. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Doxa sia Theos, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Doxa sia Theos, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Doxa sia Theos.